mana baruna. Chuto gile sedi, chuto gile sedi, gile sedi lagi chaba. Aru ten mana baruna.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona hara di chaba chaba

Ya ba pini monate mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi o inongwe mametse ya wa matsi e pielo ona re mphatlatsane ke monate o kineng kere ke tla ke feheletse hlahlelolani la ile ho ana ama pedi a o kusi yang ka ona ba ke sabe ke ne re ke nke lena la bobedi le teng ke tla ke tshwele mathe fatse nna nonyana senya mafimi ke re shit ke ho ke re shit lo tsebedi entse mo rerwe tsankeka a ke le heshani la di thotela di hlaba Siapa le rile uthunya ra ditho hantsa di lehalabela ho le nana bela mosotho o re le bilolo ya fela thota e sale ho e shani la dithota taba di sekabe taba di o ile ka senketse di jile hlana petho ha bo e shani la ditho thota ya fela le bilolo sa le ha le matha e shani la dithota le ya papaila thota o lona kidinyane lo e haula ho ba se ka bo i ho nkeka ke tlotlo bona tse jana ke tsele thwetwe tsa o mamela ho a mo khwatha tsa o sale ho maotwana ke ya masesane ho khwa phoha Out, iparela fatse ho nka ka lefato fa. Ke mo fokeng wa mathola tsela, wa ho hana ho bona dintja a o letsete. Ere a thola a batalatsa ditsebe ho thola tsela. Hore ho nka le ka sekaja ho pokala le ditho. Pofolo ranthajana ha se le ka bohlale. O tsietse di pofo tswana botlolo. Wa ho tswa o tau moholo ka fatse. Pofolo tsa sala di makete tsa ile la mokopja. Bari house se bohlale o be masene mphato ma iti o tshepe a bo hashane la ditho ho khantsa matla wa eritse jana ha se le ka bohlale e tswe ho go jwe ho pela e di retsa ke re ka khul ho re iti ke ya le pita he mo medimo tla wa tshebeletswa le sedi le na he la bobedi e ba mohlomo ntse betsa tsona di letsa e ba ho le pita ngaka ke boela ke tshwela mathefatsi ke re shit Kiri shedulo. Tsebedi entse mo rerwe tsankeka. A ke le heshani la di thotela di hlaba. Siapa le rile uthunya ra di tho. Hantsa di lehalabela ho le nana bela. Mosotho o re le bilolo ya fela thota e sale. Ho heshani la di thota taba di sekabe. Taba di o ile ka senketse di jile hlana petho. Ha bo heshani la di tho. Thota ya fela le bilolo sa. Ha le matha heshani la di thota le ya papaila. Thota o lona kidinyane lo e haula. Ho ba se ka bo i ho nkeka ke tlotlo bona. Tse jana ke tsene thwetwe tsa o mamela. Tsa o mamela ho a mo khwatha tsa o sale ho. Maotwana ke ya masesane ho khwa phoha. A ho iparela fatse ho nka ka lefato fa. Ke mo fokeng wa mathola tsela. Wa ho hana ho bona dintja a o letsete. Ere a thola a batalatsa ditsebe ho thola tsela. Hore ho nka le ka sekaja ho pokala le ditho. Pofolo ranthajana ha se le ka bohlale. O tsietse di pofo tswana botlolo wa ho tswa bo tau moholo ka fatse pofolo tsa sala di makete tsa ile la mokopja ba re ha o se bohlale o be masene mphato ma iti o tshepe a bo heshane la ditho ho khantsa matla wa eritse jana ha se le ka bohlale e tswe ho go jwe ho pela e di retsa ke re ka khul ho re iti Leo kilo na he mmomedi mo tla ba tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama pedi a o kusi yang ka ona bakeng sa bekena ke itsao tsa dikarabo a gela tseno tsohle tswe bila tseno tsohle o di kenye mona ho mafereka tj@sabc.co.za nete ya sala mmomedi ya reka mehlala matsatsi a ke fitla nakong ena ebile ke fitla hana mona pheletsong ya lenano lena la mpolelle ebe ke mane mo ke iphapanyang kapa ke itshwantshanyang antle le morena ha e papijo nete ke hweletse ke re ho gamoroho ha se o tla tsa boleke e tswe mo japelo ntse a tshwana le mo jamarao ditsietsi nakong ha di ke dimakatse monna ha isita le mosadi a ntse a dipheta nna tefela ke manane otlhe a itlongola tela tshebeletso ena le sedi gobane hang ha ke thola kwano ha lenane lena la mpolele le fitlha pheletsong o tla mamela ditaba tsa hora ya botshelela e tla re ka morataba tseno tsa pele tsa letsatsi ebe lenaneo la mafelo a beke la ditaba lona ke la mathumisa o fitlhela gape re teane nakong e tlang kosia ka ntho e monate kwano e kena ka mona ka botšhabela ke ratapoo tse pedi tsa ka mona ka botšhabela ke phoka o tsamaya le moketa ba re ke tla ke ena mona nnete ke se ke sa kokota

Aria le boha Thabiso Mafreka ka lenane o le monnate mamedi la mpolele ho di mahlo ho ra ke a botselela re tla bela re kopana ape ho sane ke fetela mo ifong wa rona wa mathumisa.

ke se ke lebohile kwena mamedi wa tshebeletso ya le Lesedi FM kgotso. Di-temperatura tsena di tlhophisitswe ke bahlanka ba ditshebeletso tsa naha tsa boemo ba lehodimo Tshwane porofenseng ya Gauteng Pretoria di tla tloha ho 14 hoseng ho na le nyolelo 28, Johannesburg 13 le nyolelo 26, Vereeniging 12 di ho 27, Mpumalanga Mbombela di ho 19 hoseng ho na mme di tla nyolela ho 28 letsatsi le ntse le phahama, Emalahleni di tla tloha ho 15 di nyolela ho 27, Standard 10 ho tloha ho 14 ho 27, Limpopo Polokwane di emo 18 hoseng ho na mme di tla nyolela ho 28 ha letsatsi le ntse le phahama, Province ya North West Delsdorp di 14 mme di tla nyolela ho 29, Potchefstroom di tla tloha ho 14 di ho 28, Rustenburg di ho 15 mme di tla ho 31 ha le phahama, Free State Bloemfontein di ho 14 hoseng ho na mme di tla nyolela ho 25 ha letsatsi le ntse le phahama, Welkom di ho 15 di tla ho 28, Bethlehem di ho 10 di tla ho 25, Northern Cape Kimberley di ho 13 hoseng ho na mme di tla nyolela ho letsatsi le ntse le phahama di ho 24, Alexandra Bay di 13 mme di tla nyolela ho 22, Western Cape Cape Town di emo 14 hoseng ho na mme di tla nyolela ho phahama di ho 20, Eastern Cape Qeberha di emo 17 hoseng ho na mme di tla nyolela di ho 20, Port St Johns di tla tloha ho 18 di nyolela ho 24, Mthatha di ho 16 di tla nyolela ho 28, Province ya KwaZulu-Natal Durban di 22 hona jwale fela di tla nyolela ho 25 letsatsi le ntse le phahama, Richards Bay di 21 di tla ho 30, Pietermaritzburg di 17 le tsona di tla ho 30, Ladysmith di 14 hona jwale mme letsatsi le ntse le phahama di tla nyolela mane ho 28, di fella mona tsena tsa boemo ba lehodimo e bang ba tla sedi le feta mona o ka etela website ya bahlanka ba ditshebeletso tsa naha tsa boemo ba lehodimo e leng www.weather.sa.co.za www.weather.sa.co.za.

0: FM。
1: 他什么是出去不杀神吧好玩呐、啊。
0: Mamma mia di, reale amore la voce è Raduan, DJ Lovers.
2: Showtime, go.
3: Gente, di me.

0: nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e balelesedi FM ke molelwa
1: nomoro ya 29.

0: Drill, Uzamali Udo, Dudemedi. Asnekal, Kezaka, Von King, Lidesta ZA. Abaye watch Amanati. Abaye watch Amanati. Abaye watch Amanati. Abaye watch Amanati. Abaye watch Amanati. Abaye watch Amanati. Abaye watch Amanati. Abaye watch Amanati. Abaye watch Amanati. Kira namura kama halaki 086-000-3084. Kabon chumele voice note 079-758-5066. Mwante mwate Hon chumele mwanaetza hoche hoche Huma randra muna Wete fana bonito bahuri Mwanaetza hon chumele wana Uto ungole hancha Hukuta ungole buri hashtag Zeratuang Ekaba X Ekaba hu DJ Lovers SA Facebook Ekaba ho Alice DFM Facebook. Onno sebedi se hashtag Zeratuang. Mimele so hao kita hubana kapile nyana kita gubala hante. Kwa nuka kutulu homo yeng. Sebedi so Zeratuang ayale seri FM. Letza ho na chwale 086-000-3084.
1: Busuko ba ulatelo akim ratuwa hasi papa het. Klientele ukushisa hore. Hubulu kwa ba ubaratanga siriti hubusoko. Diplene za ronaza lepato dilifa kontane na konyaho ratze 24. Ufumana airtime ya 200. Hang hao kenya claim. Plani engwe li engwe ikavaba tuba 13. SMS ali sedi hu 34774. Hu 34774. Klientele life ki muwabiwa disabili tota di chelete. Limofani wa insurance ya bupiru. Hona di dipehelo online. Lete fello zetu wa ile hile.
2: Kamura mosebetsi ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohlama bona sa fumanehang ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance
3: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Una le melona le dipehelo.
5: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
6: Hey DJ Lovers, hey DJ Lovers, le kae? Ke didi ka mona ka Fochville ai re o mametse 88.9 re tsamaya le wena papa ha re emba nna ha uwe bo mamena tenate le bo ramena tenate re itsoke
7: DJ Lovers

0: FM.
1: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
2: O jwalo, ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao. Tla. Ho di mahloho ho rakela le shume le motso o le mong. Tshebeletso ke ya lesedi FM o SAPC. Ditaba o di balwa ke sebohodi ke le modupi.

0: Papuzzi, ma papuzzi sulle serie FM, manga manga business. Mo paesani. Mo mi piacciono come palette, ma fighi solo barracco, tanda. Mezzo se ma show, vediamo se su pile, a pile, water horam. E a pili, a quano ho le serie FM, e chi c'è bile di tava, quano mumamedi. Come on a cam, Moy Fontaine, ma bitten a Moy Fontaine. Come on a catembisa. Go fumanwe a setupo se seng sa mosadi ka mono ka jane ai bana ntwena ithata mo mamedi ntwena ibi mafela rena le sepo hore itla fela ka nete go bane a you tlisa bohloko man bekeng ya tlang ka moqebelo mamedi nana o lena la re ka o fela re tla be re le mono
1: se khorani entertainment and projects mahole le sedi fm about tlisetsa all white Total Praise and Worship Lele Bose Khwabela Kala 3 October 2026 Kamona ka Meyerton Sports Ground Toho utobona Lebose Khwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Koli Mwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Jebuha Moloi Tshepiso Mpotle Lenao Mabote Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa 082 365 6565.

Mabedi bitswa ka hore ke Maradona nini yola mola ho le sedia fam hopola ho dubeile ka jeno Akufa first qadile ka apitiki le famo mo mamedi ka mana ka All Grace Bloemfontein ke shebile mosebetsi mo le rona ka kwano Lorato Petlu motle Lorato o tlile seshweshe jale ke tshehlana simudutsi rato me ke bona Roy Carton tswa ke motlo utla ba le temmelilian dube bomba khubedu jale basadi ba le ba ka mona ho tlahle ho moe monate re ya khufasela mo mamedi tari matsupa nako ha ine pa hetse tla utsibisa hore hantle di mahlo ho ra ke ya bobedi ena ke sebeletso ya lesedi SABC tsena tsa hora ya bobedi ditaba re di balwa ke Kenny Modupi.

Sedi FM ke molelo. Tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: Ricky Kobe ke a khutla bona molwadi wa tsebeletso ya lesedi.
1: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.

mmoja mmoja mwana mora tsho sebele tsho ya la seri e mo mametse nna nna nati nati nati nati le tlanga mo qibelo wa bona taba ena ke tsatswa bua ka yona ya wa bona ke tla ka mara hore ke papa le pina ena ya ngwanaka ya Janesh tsamale heat boss sa ba tswa di balukela hore ba be motlotlo ka rona ya ne kuri a we tsweren jaje dorare ke ngwanaka ya Ismaela bare ke ngwanaka ya na ra bona ara ba tsatsa ngwanaka wa bona taba tika mo banga gateng ntweno ipita mo nati pelong ya motswari pelong ya bo malume pelong ya bo bagadi pelong ya bane baba ya bana beno ba ikota suwa ka wena ba ke ngwanesu ye bana mo nanto tla o jile nya o pemo onto ipata ka mo ka di tshiti fatsi ee o bona ebile ke tsho kere batho ba sebetsang dithetefatshe ke makwala man o ipata ka moka dithetefatshe o na na ditla ditlhatlhagololo bophelong aya olelela e tla re ga o tata o tlhapola o tla bontse o eme nanda ke a o bolelela sane o mone o bole baloile e le wena o itoileng mo leng teng ke mo ke leng teng ona morwatho wa sebeletso ya lesadi nna ke letlhona letsholo O don't swara, 086-000-3084. Yeah, come on, come on, come on, come on, come on, fela. On, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Riale kopa man. Ke a bona le be a di ntlhale ya di be ya banna. Mme di ntlhatsa lona di a utlwa ha. Sa ga sa le go se le pala me mona banna. Re se le re le ba. Ho wa e bona tsa. Ha di a di be ya man. Ha o ya di be ke nga tse fa bana mo potelo Afrika borwa. Ke me ke ti ya we ya bo iketo. Makeshi nengo hi ketwa banna.

0: etsi samposo selo di fase hontsa basotho
1: a bomo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego nako ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelo.

Bolelo. Sehla sa selemo se kene, mina ga e gabile jalo ka molelwa. Lesedi FM

0: Tumepitiana matatizo ile kama. Tinge sana bluma kama fela. Haki watu pete na mafuno matangu. Wewe usimwe mna.
1: Halala halala mwana mwana na kujua fela. Jo umunati. Ikitoa Captain Park. Ikiki kata ukena kama Lot Road. Ke akile bile sia buswa. Umunati upodile utuzo uitsa tu. Sibudi saka semoyeng ke maskobela potsane wa le jang tsa fe
2: hello le di soski fa pila sibudi saka sa gaba go le mrana ka mona ka re se meta magolo go e go tsere ka 8.8 ha lo jang kana go tsena ke tshere mmaba re batle diphoso mme pone mahamo tsantse ke re hala maedale ko rata tjovo kare hat nkule di seski
3: party time le lady soski party time ole steady fm

ba go botlwelle bogosi wa ka a so utlo ga nete o sele di bosso tsa di bosso emos so sa ma ho mas music so tsika ga tsika le sedi ma di ba mo tsika ma shume ma ba di le mesi go bong a tla ke na ho renga le shume le mo so le mo so o dwela botlwa bogosi ba sele di bosso man ke ngase me tsale DJ Sabidoza abatsamalempho abare originale di right ke tshile ka re le ba ka mona Pretoria bo simbona ba ka tsheno re kopana le Toxic ke na re sa ngodimo de class ho #groovesonwax mme wa tsama ho re ka mora ho mona ka mora ho re le shumela botsile mo ya mane mo tla ba kong ka teng di go ka hanontsa X Facebook le Instagram @lesedfm @ladiesofski ka ba tla ba ntetsetsa o tsumela bolae tswa o le ka WhatsApp go tlo na ona difetse ho loka ke moswako a ke sa batla ho bua ho feta tikano hope it 26 osa ntsebe di phashasha grooves on wax tsabela tsinga le sedi mona ke motswa ko tlang ho wena o letswa ka vinyl e re vinyl a khoding e yelo ese grooves on wax how le zwelo ho swala DJ my DJ penga play

0: la somong o di kedi kedi kama bete sebele tswale sedi monsoko o monade ke mabatho malefo ke meneka tlex stop ga go tsana difetse ka sele ga thehileng mabedi tsela pele tsubile ba ha moletsa di go kana ntse gona tse fapaneng X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoski ha re ke se retla
1: bo pelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
3: Tsanti.
4: Ke
3: tsheleng ya Jesu. Ke bo tsaba ba ha o Lady FM.
4: Lady Soski, motsako o monate nate nate. O mametse ke mapalisa hla o le botshabelo S1.
5: Soso ke boetse ke khutlile hape ai. Monati wa radio khaitsedi ya ka busuke na monati mola imali shona ka uri ndivili haile radio
6: hello hi Soski ke sithethe swa hlo khitha ka mona ka melody mfejeni ya iditsilona lqhubula 89.4 o monati mutswako bona ke ka kofa o re fafa ka 100% Sithethe sibahle mogethe melodi Virginia Tango.
7: Soski. Motase wa hawa, se wa hawa, my baby. Mara, o salang. O hlobo o kipe hantle, my daddy. Ke nantshala. Khapsha.
8: Era mwana mwana la dijela dijela dijela mwana na muzi e o jere ga tsaka se modini wa ukwara o di studio mono era le mo nge ga le kholo ni male kholo ku mono mokana ba ku ite mo ba mpele so o go modiri le jela di tsaka sente zero o Andi Lady Soski.
0: A di presente tse le kholo ke tseno he. Di se di lebe ka bona ka Pretoria. 026. Ga le bula ho le gaetse di ya ka ga le bo ha weso. Ah, o ga se di tsela ha ka ba ke ngela ha ka ba ke joang. 086 300 384. Ona te botsa le ka mo nna ke na fetseng ka teng ka nete ke motse kwa hae. Sibela ha mola etsa ka botlo ntetse tse nomoro ya 086 300 384. Hey, listen to FM dipela hi.
9: Dumela dumela le iso ski.
0: Dumela ga itse di aka. Ho jong?
9: Ah, mna tiki tsona ke ski.
0: Ha o le jana ho jana tshome.
9: Na, ho jana tshome. Ah, di tsaka tne se se bala la lona tso.
0: Hi Nelson.
9: Na so sigira mino kona mna dimpak satsini ke nne tsoretse ke mkhathela ka pa mkhathela o kenya ke milion tse ke mametse ba ke lawe le ke tse ke khanda a akusazi gore ke o feng de o ke ya mogatela o nna mona
0: fela dating
9: mara dating ya na di jo tla le ona ni
0: wa sa Nelson o no ka na tsho man fela dating ways
9: ya yo na dating so ke yana fa fa bumiane o no go go tsere weekend
0: ano ke ka ke ke le bula ola ga se dego tsa lwantsa dimona le no la mogathala Nelson man tsone ke le dimona man
9: thank you so much
0: all right le se le fa di bela hi
9: lady Suski
0: hi he di me la ga se dia ga
9: right una
0: ah thodi munati di tsuna ndi ngobuselele
9: wa wa tia go mametsi go mametsi ke le mo sedivu
0: eh eh
9: ah wa di ya lady Suski ai nempa fela go dumedisa fela
0: ah ga se daga ja le bo ha man ke bole mang
9: o no o bua le David Motlong
0: David Motlong kai o kai mo go tsi
9: mo go mametsi ke le mo spread view mo phase 4 mo bona
0: o phase 4 spread view
9: Eya yo ke qala lo kena le CDF go jabile joang.
0: Aha o ga itse da ka lena ke a thaba mane. Bo dipile spread view mo lenteng e ho kae? Ke Bloemfontein ke ho kae?
9: No no ke mo outing e ku rulene ku rulene.
0: E ku rulene. O ma aunt ga itse ka ke le bula ha ho no tswa.
9: Ora ke le bula. O le bula na ba di se ka ofela ba mamedi ba le CDF.
0: Ha mo na di tswa go ba dumela se ka mona ka e ku rulene yenu ka ofela o tla.
9: Tabo moko no budume di sekle buile le di so.
0: Ke a le bua ga itse daga ke tlo etsa jwalo. Right, le se le 50 bela hi.
10: Le di so.
0: Ooh, wee. Okay. Okay. Oh, me. Oh, all right. Okay, right. Yes.
10: Radio. Ya beba ho dijama o di tsa ka tsikong. Tsala sa ne sa ba ba tsabotso. O ntse le ka mora mike. O tswa sa pa radio. Tsa tupa le di so se tsasa. E di tsama go bontsha ba re le mona wa o se tsa se se mika ya ba. E ba ba tsene tsa ke tsa ka khubula le le tsa di khatile. Le ma tla go no da re 88.4. Ka tswa go ba le le
0: ke re bula ho le khaisedi ya ka ah khaman se le tswale se dikhimolelwa ha o le zwalo o zwalo

Abe diphinde nabise ka re ke abantu. Ke siza mthunzi zinquma. Ara bantle mesotsunya mashume amabedi lo meso mehlalo mesotsu. E ka mara rapile ke mogatlela wa qatela di rapala ponto wa sele. So renya bobedi u tlhabala James Bo she di thewa di kala nna ka renya bobedi ya jalo go reng ya abotselelo la bantswa ra bo sebetse mo le nna a ke mo hlophiswa mmino kwa no sebeletseng ya le se di DJ Lovers SA ara di thewa bona ti bana pon.